0: Mezzer, loho, na Lannisteri, il sorto, la Lannister, fino di Disney, la Mezzer, loho, na Lannisteri, il sorto, la Lannister, fino di Disney, la Mezzer, loho, na Lannisteri.
1: Ne, Radio Student.